che ribecca fichi magri arrosto e magnar carbonata senza bere, essere stracco e non poter sedere, avere il fuoco presso e il vin discosto, riscuotere a bellagio e pagar tosto e dar ad alti per dover avere, essere ad una festa e non vedere e de gennar sudar come d'agosto, avere un sassolin nella scarpetta e una pulce drenta ad una calza che va in su in giù per istappare fetta, una mano imbrattata ed una netta, una gamba calzata ed una scalza, esser fatto aspettare ed aver fretta, chi più n'ha più ne metta, e conti tutti i dispetti e le doglie, che la maggior di tutte è l'aver moglie.

0: Meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no? Un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica. Ma voi siete grandissimi, perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Anzi, un abbraccio a tutti e viva Radio Ciroma.
1: Grazie. Ciao.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2:40.
1: Stai ascoltando Radio Ciroma.

Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e

Direi che la follia è un po' simile a un fiore. Bisogna continuare a annaffiarla. E la follia si annaffia con le lacrime. Non c'è l'acqua.

ovviamente un saluto a Radio Ciroma, che conosco da tanto tempo, insomma, io lo so, ho la radio nel DNA, quindi Radio Ciroma, io mi inchino.

0: dell'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 39 minuti.
1: Arrivederci a voi e abbraccio a tutti quanti i compagni di Ciroma, alla prossima.
2: Grazie, arrivederci.

0: Nella battaglia finale, il bene trionfa e il male viene sconfitto. Il re continua a combattere tutte le guerre e la regina si consuma nel dolore e nella follia. Nel frattempo, l'eroe buono acquista terreni e brevetti farmaceutici.
1: Divertiti con Helldivers 7, il videogioco più avvincente e cattivo di sempre.
2: Helldivers 7 è distribuito da Thanatos Multimedia e raccomandato da Istituto di Obbedienza Animale.

contati, ragazzi! Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi! Continua, fratello! Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortlandt Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.

cittadini. Non dimenticate, lista Pepone, lista Baffone. Chi vota Colomba si scava la tomba. Fine.

0: Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club: se qualcuno grida basta, si accascia, è spompato, fine del combattimento. Quarta regola: si combatte solo due per volta. Quinta regola: un combattimento alla volta, ragazzi. Sesta regola: niente camicia, niente scarpe. Settima regola: i combattimenti durano per tutto il tempo necessario.
1: Certo.
0: Ottava ed ultima regola: se questa è la vostra prima sera al Fight Club, dovete combattere.

che si avverino i loro desideri, che possano crederci e che possano ridere delle loro passioni. Infatti ciò che chiamiamo passione in realtà non è energia spirituale, ma solo attrito tra l'animo e il mondo esterno. E soprattutto che possano credere in se stessi e che diventino indifesi come bambini, perché la debolezza è potenza e la forza è niente. Quando l'uomo nasce è debole e duttile, quando muore è forte e rigido, così come l'albero, mentre cresce è tenero e flessibile, e quando è duro e secco, muore. Rigidità e forza sono compagni della morte. Debolezza e flessibilità esprimono la freschezza dell'esistenza. Ciò che si è irrigidito non vincerà.

signore e signori, ragazzi e ragazze, qui è tempo di morire.

proporzione è sempre la stessa. 1 a 1,618. Si ripete sempre uguale. Gli schemi, i modelli matematici, sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare. 7 miliardi, 80 milioni e 360.000 persone. Oggi manderemo più di 300 miliardi di mail, 19 miliardi di SMS. E ci sentiremo soli comunque. In media diciamo 2250 parole al giorno a 7,4 altre persone. Queste parole saranno usate per ferire o per confortare. Un'antica leggenda cinese parla del filo rosso del destino. Dice che gli dèi hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai.

0: Oggi su Radio C Roma, Weird a colazione. Un frullatone di Mambo, Garage Bossa Nova, Titty Shakers, Calypso, Ragtime, Surf, Lounge e chi più ne ha più ne metta. Venghino siori, venghino. Gente bizzarra che canta, balla, grida, zumpa e si improcinia in terra. Atmosfere languide, luoghi esotici, danze sfrenate. Stamattina, a colazione, o famo strano.
1: Boris.

Jim.

Allora, non già Domenico di Radio Cino, ma questa mattina l'appuntamento per la colazione Wave. Un brullatone, mettiamo un poco di musica proprio di tutti i tipi.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 7 e 39 minuti.
1: Warimashita! Suzu koide! Weido! Kurazione Weido! Sushi! Radio Ciroma! Ai!

0: sono quelle?
1: Quelle sono... sono le nuvole.
0: E che sono queste nuvole?
1: Ma...
0: quanto so belle, quanto so belle! Quanto so belle!
1: Ah, straziante, meravigliosa bellezza del creato.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 57%.
1: Now beat it, before I pull off that trick wig and turn you in.

Ma chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio C-Roma. Radio C-Roma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio C-Roma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio G-Roma, sempre con te.

0: Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.
1: Se un giorno resterai senza di me, allora forse

in culo agli ebrei ortodossi che vanno su e giù per la 47esima nei loro soprabiti imbiancati di forfora a vendere diamanti del Sudafrica dell'apartheid.

0: cosa dobbiamo fare? Io non so niente di questo sketch.
1: Ma come non sai niente? Di bozzetti toscani ne abbiamo fatti tanti. Tu fai la madre, io sono il figlio, io sono Tito. Tu fai la pasta, io dipingo il tetto di casa, scendo giù e tu devi dire una frase sola.
0: Che cosa devo dire?
1: Tu dici, Tito, tu hai ritinto il tetto, sì. Ma tu non te ne intendi tanto di tetti ritinti. Però lo devi dire in toscano. Tito, tu t'hai ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti. Tito, tu t'hai ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti.
0: Ma perché non lo fai tu? Lo sei così bello, io faccio il contadino, no?
1: Ma no, il protagonista sei tu.
0: Con una battuta sola.
1: Ma è la più importante.
0: Sì, Tito, tetto, ritinto il tetto, patato, tetto, tetto,
1: ma come faccio? Ma no, Tito, tu t'hai ritinto il tetto, ma tu...
0: Tito, tetto, ritinto il tetto, patato, tetto, ti intendi tanto di tetto.
1: Va bene?
0: Va bene.
1: Sai quando devi dirlo?
0: No.
1: Ti faccio segno io, d'accordo?
2: Signor Tognante, signor Vianello, in scena, prego.

0: Radio Geroma, il tuo piccolo Getsemane.
1: Correva più o meno l'anno. Quando inizio? Quando devo iniziare? Quando entra la chitarra? Ovvero ora? Ragazzi.
2: Correva
1: ragazzi.
2: Più o meno l'anno in cui Gesù, con un'invasione di campo, interruppe la partita più importante del campionato. I giocatori della Germania sbeffeggiavano l'arbitro che era finito in panchina, espulso per tradimento da sua moglie la sera prima. La figlia segreta del prete aveva una tresca in ballo con l'imperatore, lui le faceva venire le voglie e poi le dava la cura, sembrava un dottore. E una volta compiuto l'atto le spiegava sempre nuove regole fondamentali: mai mangiare la neve gialla, mai abbandonare il bagaglio, rimanere sempre in vita e guardare il sole con gli occhiali. Nel frattempo i bambini si preoccupavano sempre di più per quel che riguardava le formiche.

Le formiche non avevano pareti dove appendere le cose, nemmeno un quadro o una foto. Non avevano auto su cui viaggiare, nemmeno una moto. A questo punto il fioraio della stazione decise di spiegare alla città la situazione e disse: tutti questi palazzi

In culo agli agenti di borsa di Wall Street che pensano di essere i padroni dell'universo. Quei figli di puttana si sentono come Michael Douglas, Gordon Gekko e pensano a nuovi modi per derubare la povera gente che lavora. Sbattete dentro quegli stronzi della Erron a marcire per tutta la vita. E Bush e Cheney non sapevano niente di quel casino. Ma fatemi il cazzo di piacere.

della situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili.

0: matrimoni hanno l'aspetto di persone normali per quanto diano l'impressione di agire in stato di trance.
1: Man and man, hotter than sharp as I would say. You hit the man for 3 million right to your church. Cool breeze ain't that baby cold, you know?

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi da ciovina,
0: blocca la lì.

Ascoltami bene. Questa parte è molto importante. Servirà per far sparire completamente qualsiasi disturbo nervoso, qualsiasi tensione, ogni paura. Ora sdraiati comodamente. Predisponiti per ascoltare la musica. Ti devi abbandonare completamente ad essa. Già alle prime note sentirai uno stato di tranquillità e di leggera sonnolenza. Tieni gli occhi ben aperti.

a pezzi come me, come se potessi scegliere di non aver bisogno di scrivermi una cura che fa.

0: Solo il freddo!
1: Non fatemi pescare anche voi dal freddo. Per i vostri impianti di riscaldamento interpellate la ditta Calabroquaria di Mascio Angioluzzo.
2: La Calabroquaria di Mascio Angioluzzo esegue impianti di riscaldamento a linea Egerza e Degiuppo. E se l'impianto tu fa a metano, roppo che ha finito, Mascio Angioluzzo, terona la mano. La Calabroquaria la trovi in via dei Mille, numero 1000. Telefono 1000.
3: Chi è?
0: Solo il freddo!
3: Ma la dinne fissa, che se no caccia squagli!
1: Tese giunto!
2: Calabroquaria, per lasciare il freddo, menzo una via.

Economia del debito sembra essere un'espressione politicamente più appropriata di finanza o di economia finanziaria o persino di capitalismo finanziario, poiché comprendiamo immediatamente di cosa si tratta, del debito che i greci, irlandesi, portoghesi, inglesi, islandesi non vogliono pagare e contro il quale scendono in piazza da mesi, del debito che legittima l'aumento dei costi delle tasse universitarie inglesi e che a Londra scatena violenti scontri, del debito che giustifica il taglio di 800 euro a famiglia sempre in Inghilterra per riassestare conti pubblici messi sottosopra dalla crisi finanziaria, del debito che giustifica la controriforma delle pensioni in Francia, del debito che determina i tagli all'educazione in Italia e contro i quali insorgono gli studenti romani, del debito che taglia i servizi sociali, i finanziamenti alla cultura, gli assegni di disoccupazione, i minimali sociali in Francia e con il nuovo patto di stabilità in Europa. Una volta stabilito che le crisi attuali non sono la conseguenza di una divaricazione tra finanza e produzione, tra la cosiddetta economia virtuale e l'economia reale, ma che esprimono una relazione di potere tra creditori e debitori, dobbiamo focalizzarci sull'influenza crescente del debito sulle politiche neoliberiste.

0: Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.
1: Hit me. All the chronic in the world can even message you. You're the ultimate high.

0: Sembra un candone stasera. Segna il punto, Drugo.
1: Che schifo. E magari era un tappeto di valore. Cosa poteva...
2: Certo, ci tenevo un sacco, dava un tono all'ambiente.
1: Allora era un tappeto di valore, ma cosa poteva...
0: Cosa dava un tono all'ambiente?
2: Il tappeto.
1: Stavi ascoltando la storia di Drugo.
0: Cosa?
1: Hai sentito quello che stava dicendo Drugo?
0: Giocava a bowling.
1: Allora non hai nessun punto di riferimento, Donny. Sei come un bambino,
2: Walter,
1: che entra in un cinema a pretendere di capire.
2: Walter, si può sapere dove vuoi arrivare?
1: Te lo dico subito, non c'è un motivo. Non c'è proprio nessun motivo per...
0: Già, dove vuoi arrivare?
3: Walter, qual è il punto? Guarda, lo sappiamo tutti da che parte sta la ragione. E allora perché parli a vanvera?
1: Cosa? No, ma vaffan... Io non... Stiamo parlando di un'aggressione immotivata.
0: Si può sapere di che parla?
2: Dal mio tappeto.
1: Non ti immischiare, Donny, non è il tuo capo.
3: Walter, non posso presentare il conto al muso giallo che mi ha pisciato sul tappeto. Si può sapere di che cazzo stai parlando?
1: Di che cazzo stai parlando tu? La questione qui non è il muso giallo. Io parlo di una linea tracciata sulla sabbia, Drugo. Se qualcuno la oltrepassa, tu non devi... E poi scusa, muso giallo non mi sembra l'appellativo corretto per un cinese. Asiatico è preferibile.
3: Walter, non stiamo parlando di uno che costruisce ferrovie. Quello è uno...
1: Ma porca puttana, cosa...
3: Quello mi ha pisciato sul tappeto.
0: Ha pisciato sul suo tappeto.
1: Donny, non è il tuo campo, Drugo. Il problema qui non è il muso giallo.
2: E qual è?
1: Jeffrey Lebowski. L'altro Jeffrey Lebowski. Il miliardario.
2: Questo è estremamente interessante, interessantissimo.
1: Quello dispone di un sacco di soldi, è evidente. E non c'è una ragione, non c'è una spiegazione al mondo. Ma perché la moglie dovrebbe andare a far debiti a destra e a sinistra? E quelli vengono a casa tua e ti pisciano sul tappeto, mi sbaglio?
2: No.
1: Mi sbaglio?
2: Sì, ma cosa...
1: Ok, allora. Quel tappeto dava davvero un tono all'ambiente, no?
3: Ti dico di sì.
0: E quello ci ha pisciato.
1: Donny, ti prego.
3: Sai che hai ragione. Dovrei cercare quel fottuto Lebowski, ecco.
0: Si chiama Lebowski? È il tuo cognome, Drugo.
3: È lui che dovrebbe ripagarmi il mio fottuto tappeto. La moglie lascia debiti per tutta la città e quelli pisciano sul mio tappeto?
1: Pisciano sul tuo bel tappeto.
3: Hanno pisciato sul mio tappeto.
1: Esattamente, Drugo. Hanno pisciato sul tuo bel tappeto.
4: I thought killing those fools would make me feel good, but it really didn't make me feel anything. I just knew that I could kill somebody. And if I had to, I could do it again.
5: Han detto idolo, l'han detto al basi, punti allo spigolo, e poi ci calzi. Lui ci accontentaci con dei rimbalzi. Cerco gli autentici, scartando i falsi. Che andamento sicuro. Sei convinto che il tuo chiaro non sia scuro? Cambia

0: playing a little.
1: Living from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
2: Vogliono che vada a Las Vegas subito e che contatti un fotografo portoghese di nome Lacerda. Lui mi darà tutti i dettagli. Devo solo stare nella mia suite insonorizzata e lui mi cercherà. Che ne dici?
3: Dico che puzza di guai. Avrei bisogno di una marea di consigli legali prima che questa storia si concluda.
2: Oh, certo.
3: Come tuo avvocato ti consiglio di noleggiare una decalfottabile velocissima.
2: Sì.
3: E ti servirà della cocaina. Un registratore per musica speciale. Camicia da Acapulco. Andartene da Los Angeles per almeno 48 ore. Addio al mio weekend.
2: Perché?
3: Perché naturalmente dovrò venire con te. E in più dovremo andarci armati anche. Fino ai denti.
4: Beh, perché no? Se una cosa vuole farla bene.

0: e che riappropriarsi del sole e del cielo, nel senso di conoscerne i movimenti, ti mette in sincronia con le cose cosmiche che vivono dentro di te, perché tutti i tuoi atomi pesanti che c'hai, come il ferro, il cobalto, il nichel che c'è dentro di te, sono tutti atomi che vengono dalle stelle, sono stelle che sono esplose, hanno mandato in giro questi atomi pesanti, quindi nel tuo corpo c'è la storia del cosmo. Tanto più affascinante è che con la coscienza tu realizzi questa cosa che già vive, ma vive come ignorata. In qualche modo tu rappresenti l'autocoscienza del cosmo. Cioè, so che suonano sacerdotali, ma voglio dire, nel senso che noi siamo degli animali che guardano in alto, pur non avendo la conformazione degli occhi come certi insetti, per guardare in alto, perché noi abbiamo gli occhi per guardare davanti. Però noi guardiamo, tutte le civiltà hanno guardato il cielo, e a partire dal cielo si sono orientati per muoversi sulla terra. C'è qualcosa che si riferisce propriamente alla specie, no? E come sosteneva Marx, le cose più significative dell'uomo sono quelle che apparentano alla specie, cioè quelle in cui è come la specie che diventa cosciente di se stessa, e da questo punto di vista ovviamente si separa dalle altre specie per questo elemento di coscienza.
1: Radio Ciroma 105.700, da oltre 20 anni nell'etere cittadino.

remember.

Buon ascolto dai Banda Milord.

0: Il primo giorno di scuola ho visto mamme grondare di lacrime e disperarsi al solo pensiero di lasciare i propri figli soli tra i banchi. Solo 10 minuti dopo il suono della campanella le ho viste ridere e scherzare di gusto al bar di fronte scuola. Ho visto padri ridere e scherzare e ammiccare agli stessi tavolini del bar di fronte scuola e con le stesse madri che prima piangevano e si disperavano. È proprio vero che la passione si muove sul filo dell'ultima campanella del primo giorno di scuola.
1: Hello?
2: Is that Mr. Wiley?
1: Yes.
2: Well, sir, do you think it's right, sir, for a pilot man to claim that he's a rasta, sir?
1: Well, it all depends. Lift his heart.

Good. Good. Good.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 34 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 21%.
1: Inspira. Espira profondamente. Ritmicamente. Ad ogni ispirazione ti sentirai pieno di benessere, più riposato. Ricorda.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 41 minuti.
1: Ciao, sono Fosco e anche io ascolto Radio Ciroma.

0: quel che è bello e quel che è brutto. Voliamo nella nebbia e nell'aria greve. Dove ci ritroveremo noi tre? Fra i tuoni, i lampi o nella pioggia?
1: Quando il fragore sarà cessato e la battaglia sarà vinta e persa.
0: Questo sarà prima del tramonto.
1: In quale luogo?
0: Proprio sulle lande.
1: E là incontreremo

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105. .7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: Sei sintonizzato sui 105 e 700 di Radio Ciroma.
1: Hey, let's go, yeah. Water don't get wet like this.

0: morta!
1: Au! Sto cagando! Non posso, sto cagando!
0: Sei stato tu a farmi questo!
1: Ma che ho fatto?
0: Hai rovinato la mia cazzo di vita! Ce lo dico davvero sul serio!
1: Sto cagando!
0: Se non apri questa porta, in questo momento giuro davvero che ti odierò per sempre finché non morirò!
1: Ma sto cagando!

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Nonna do zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una bavata, una bavata,
7: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 38 minuti.
1: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui, cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia a Radio Ciroma.
2: Grazie.
1: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque sia si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti ragazzi, e vi ringrazio, siete grandi.

pensieri che rivoltano se stessi dopo due tre amplessi, cagne psicopatiche giacciono in catalessi, piacciono solo a questi che hai visto nei manifesti, vestiti come Elvis Presley che fanno

Welcome to Blackboard Jungle, Part 2.

Nel gran cerchio dell'Alpi, sul granito, squallido e scialbo, su ghiacciai candenti, regna sereno, intenso ed infinito, nel suo grande silenzio il mezzodì. Pini ed abeti senza aura di venti si drizzano nel sol che li penetra. Sola garrisce in picciol suon di cetra l'acqua che tenue tra i sassi fluì.

0: Con Giovanni della Casa, autore del Galateo, la lirica del Cinquecento esprime le sue note più profonde.
1: O sonno, o della queta, umida, ombrosa notte, placido figlio, o de mortali egri conforto, oblio dolce de mali si gravi, onda è la vita aspra e noiosa. Soccorri al cuore omai, che langue e posa non ave, e queste membra stanche e frali solleva. A me ben vola o sonno, e l'ali tue brune sovra me distendi, e posa. Ov'è il silenzio che il difugge, e il lume, e i lievi sogni, che con non secure vestigia di seguirti han per costume? Lasso, che in van te chiamo, e queste oscure gelide ombre in van lusingo, o piume d'asprezza colme, o notti acerbe e dure.

0: Niente, cioè in Napoli, Pippo, cioè, se dite sempre tutte cose, capisci? Se sapete già tutte cose, che là la presentano sempre, cioè nel modo, cioè, solo, cioè, a Napoli c'è sto solo, che se, penso che lo stanno tutti quanto, no? Mica stanno solo normale, piccirilla, sì, stanno piezze solo così a Napoli. No, ma sempre, cioè, mica a Napoli non c'è mai, sempre sto piezze solo, mica è bello, sempre. No, perché tra l'altro li tengono impermeabili a casa, cioè, nuovo. Cioè, mai miso, tengo ancora in dace lo fanno chiuso. Ma la soddisfazione mi mettere una volta, no, ma no, il voto già trovi i parenti, per esempio a Firenze, a Milano, e mi metto, perché mi sta buono che la moderna che scinda. A Napoli niente, lo tengo là in e non mi posso mettere mai. Poi che c'è stato più presentato? Ah, musica.
1: La musica.
0: La musica a Napoli e tutto quanto, cantano continuamente. Cioè, suonano e cantano. Infatti mi sa via a Napoli, tutto quanto, mandolino e chitarra che camminano innanzi a retta. Eppure questo è difficoltoso.
1: Ah, sì? Perché,
0: no, che in dei pullman, in dagli uffici, tutto quanto con questi chitarre e mandoline, cammino per tutte, poi è pericoloso. Perché va a strada, tutto quanto con questi chitarre, sai, con mano che ha la chitarra che ha così, no?
1: Ah, sì.
0: È pericoloso per i bambini specialmente. Perché sì, lo so.

tun va cammini ca chitarra così mi sai tu e ora ne sembra la chitarra. No, è veramente è una cosa difficile. No. Però è bello perché canto la ballo, cioè vanno sempre tutti quanti contenti, affaticati, quanto sempre solo mi sento per... e poi ci sta più, ci sta. Cioè la pizza e spaghetti, sempre, noi a Napoli solo pizza e spaghetti mangiamo. No, è vietato proprio mangiare di cose a Napoli, si può mangiare solo la pizza o spaghetti. Infatti il mio fegato noi che è rovinato. No, perché sempre su pizza e spaghetti, non si può mangiare niente, è vietato proprio. Infatti una volta tornai a casa, no? Tornai a casa mia all'improvviso, così. Bussai la porta e sentì tutto un rumore, i piatti, cose che... E poi sono detto a mio padre, che diceva, chi è? Dice, sono Massimo. Mio padre ha rapetto, ha detto, meno male che sei tu, tra, stiamo mangiando i gnocchi.

Questa è Radio Chirò. Radio Chirò, rumori nell'etere cittadino.

0: E troppe vite umane. No, no, no, no. No, in questo caso occorrerà trovare qualcosa di diverso. Io penso che questa situazione richieda che qualcuno faccia un'azione assolutamente futile e stupida. Si tratta solo di stabilire quale.
1: E siamo noi i più adatti per farla.
0: Facciamo.

0: Il palinsesto che Cane Capovolto ha preparato per Radio Ciroma alterna gli esperimenti sonori realizzati da Cane Capovolto con i progetti collettivi curati da Cane Capovolto e Scuola Fuori Norma nel corso degli anni. Alcuni di questi coinvolgono studentesse e studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catania. Il proposito è quello di proporre cambiamenti nei modi di produrre, distribuire e condividere idee radiofoniche e di costruire relazioni attive con le persone. Il tentativo è quello di immaginare forme narrative sperimentali che spaziano dal radiodramma al podcast, spot radiofonici, mantra, eccetera, che hanno sempre al centro un ascoltatore curioso, attivo, capace di rielaborare i racconti attraverso la propria immaginazione e ovviamente di vedere il buio.
1: Vedere il buio. Le musiche visive di The Ox. Abbiamo un problema. Versione radiofonica.
2: Io no, non vuole queste cose.
3: Cosa non vuole?
2: Non vuole di essere omosessuale.
3: Cosa non vuole?
2: Di essere omosessuale.
4: La Chiesa chiede agli omosessuali di portare la loro croce. Questo è...
5: Si ha paura perché c'è qualcosa di nascosto. Si ha paura di ammettere perché si sta nascondendo qualcosa. È sempre stato così.
6: Paura del buio.
7: Perché si ha paura del buio?

0: Un omosessuale è omosessuale, perché la sodomia è una cosa abominevole.
1: Sarebbe più grave avere un vigliocchio e una vigliolesbica?
0: Dio no, non vuole queste cose.
1: Un vigliocchio?
2: Fisicamente un po' più mascolina, diciamo, rispetto a un'altra donna.
3: Non ho paura delle lesbiche.
4: Non ho paura delle lesbiche.
5: Perché si ha paura del buio? Quando non si conosce qualcosa, quando tu non riesci a vedere qualcosa, hai paura.
1: È una malattia della natura, non si può dire che c'è la mamma vicina, facciamo guarire, quella è una natura loro.
6: Poi conosco tanti uomini di chiesa che hanno rapporti sessuali con dietro le sacrestie.
1: E non si può guarire.
6: Con gli uomini e anche con le donne, immagino.
7: È la chiesa che ti fa sentire un senso di colpa. Puoi essere cattolico, puoi essere cristiano, puoi amare il tuo Dio ed essere omosessuale.
8: Perché c'è qualcosa di nascosto.
6: Perché c'è qualcosa di nascosto. Si ha paura di ammettere.
8: Perché si sta nascondendo
6: di ammettere.
8: Perché si sta nascondendo.
7: Puoi amare il tuo Dio ed essere omosessuale.
5: Preferiscono molto gli abiti da uomo.
9: Women slip into lesbianism without realizing that they're lesbians. That women slip into lesbianism without realizing that they're lesbians. Without realizing that they're lesbians. Cultured, sensitive, refined women, fearful of exposure among their own patronized, dingy, dirty, off-beaten path bars and clubs. Find women fearful of exposure among their own patronized, dingy.
1: Una cosa schifosa. Se io vedo una cosa di questa, è una cosa per dire che.
10: Nel privato la chiesa.
5: Accetta questo e ben altro.
6: Un gay non può essere conservatore, perché no?
11: Until she could no longer control the beast raging inside her.
12: Si può diventare anche.
13: Si nasce.
14: Si nasce.
9: Is lesbianism a disease or a natural occurrence? Is lesbianism a disease or a natural occurrence?
13: Si diventa.
9: That women slip into lesbianism without realizing that they're lesbians.

0: puoi amare il tuo Dio ed essere omosessuale.
1: Gesù Cristo dice chiaramente che noi dobbiamo amare il prossimo.
0: No, sono omosessuale e di destra io personalmente.
1: Non fa distinzione, nessuna distinzione.
2: È tutto sbagliato.
3: È chiaro però che vi sono delle regole ben precise che non valgono solo per gli omosessuali.
2: Sì, ma... mi ha fatto molta impressione vedere due donne baciarsi su una piazza.
4: Trattamento di lusso comunque a Radio Ciroma.
5: Sì.
4: E nel programma Smettere di dimagrire è compreso il caffè col dolcetto anche.
5: Ah, che vi trattiamo bene.
4: Con la pastina.
6: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Un bambino, sussurra un messaggio, nell'orecchio di un altro bambino. Questo lo ripete nell'orecchio del compagno, e così via. Quando arriva all'ultimo bambino, il messaggio originale è irriconoscibile.
1: Istituto di obbedienza animale. Tu puoi, tu vuoi.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 40 minuti.
1: Let me see.
2: No, don't touch it. It's dangerous. It opens doors.

0: Sera.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
3: Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini.
1: Abbiamo fatto lei presidente questa volta.
0: Già.
4: Sì.
0: Allora,
3: dichiara aperta la seduta. Insomma, non chiude mai l'ascensore.
5: Lei è un moroso! E lei è un cornuto!
1: No, lei deve ancora tirare!
5: Eccole! Uno! Due! Tre! Oh!
3: Ehi!
5: Vada giù a vedere la guardiola
6: del portiere! Non mai, lei è l'amministratore! Vada giù a controllare! Vada!
5: No! C'è andato! E lei tenga basta quella sua televisione!
6: Lei è mio figlio!
3: Dichiaro chiusa la seduta!
0: Arrivederci, buonasera.
7: Arrivederci.

0: Capitolo 3. Carta e penna. La complementarità e capacità delle parti di completarsi a vicenda, unificandosi in una sintesi. Significato dell'essere raggiungibile solo in un rapporto reciproco.
1: Attenzione! Avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
2: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: Visto questi bastardi in Easy Rider, non credevo che fossero veri, almeno non così, ce ne sono centinaia.
1: Sono simpatici una volta che li conosci.
0: Conoscerli? Merda, io questa gente ce l'ho nel sangue.
1: Non pronunciare questa parola qui. Potresti eccitarli.
0: Hai ragione.
2: Il modo più efficace di farlo per ciascuno di noi è tentare disperatamente di immaginare cosa si agita all'interno della mente posseduta di un drogato. Per esempio, un drogadipendente definisce la sigaretta di marijuana uno scarafaggio perché assomiglia ad uno scarafaggio.
0: Ma che cazzo dicono questi? Devi essere strafatto di acido per credere che uno spinello assomiglia ad uno scarafaggio.

che il 68 è il primo tentativo nella storia italiana di una rivoluzione. No, in tutta la nostra storia, mentre i francesi, i russi, gli inglesi, gli americani l'hanno avuto, noi non l'abbiamo mai avuta. Allora, questo è il primo tentativo ed è un tentativo che si è verificato prendendo le distanze non solo dalla tradizione capitalistica liberale del paese, ma anche dalla tradizione del movimento operaio comunista e socialista. Cioè la nostra generazione ha criticato tanto gli uni tanto gli altri, e trovo squilibrato quello che dice l'onorevole De Angelis, a cui io riconosco ai militanti di destra una loro onorabilità, intendiamoci, però è sbagliato pensare che il 77 sia stato uno scontro fra destra e sinistra, perché non è così. I gruppi di destra, per quanto autentici, hanno sempre rappresentato una cosa di folklore, non sono mai riusciti a fare una manifestazione in Italia che avesse significato, hanno usato le bombe, ma dal punto di vista del peso politico erano niente. Quindi il 77 non è lo scontro fra destra e sinistra, il 77 è l'anno in cui arriva, diciamo, la repressione nella sua forma più funesta, e questo si chiama Cossiga, dico storicamente, poverino.

0: Va bene, alla seconda domanda. Lei è fascista?
1: Una seconda domanda. Prego, Guerri.
0: Ho chiesto se è fascista.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 18 e 40 minuti.
1: Il fatto è, beh, non è facile trovare le parole per dirtelo. Sapessi cosa vedo ogni giorno. Le nostre vite non hanno molto in comune. A noi due manca un bagaglio di esperienze condivise, purtroppo.
2: E se ti dicessi che non è così? Ho passato tutta la vita ad avere paura. Paura di disgrazie terribili che potevano accadere oppure no. Per 50 anni ho vissuto nella paura, ritrovandomi sempre sveglio alle 3 del mattino. Ma ora è diverso. Da quando mi hanno diagnosticato il cancro, ho iniziato a dormire bene.
1: È curioso.
2: Mi sono reso conto che è la paura la peggiore delle disgrazie. È la paura il vero nemico. Perciò, alzati. Vado ad affrontare la vita reale. E se il mondo è un bastardo, allora colpiscilo con tutta la forza che hai.

0: sempre fare la rivoluzione. Ho fatto la rivoluzione.
1: Se vabbè, me ne vado. Arrivederci a tutti.
2: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
3: Caos, rumore, delizia.
2: Radio Ciroma 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

Vi saluto. La vostra radio significa, so che significa Ciroma, significa insomma chiasso, bordello, così. Allora portate il vostro chiasso ovunque, quanto più è possibile, e se vi serve la musica degli Alma Megretta, usatela per questa cosa.

0: mi ero perso. Sì,
1: non ti preoccupare.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Siroma. E quando avete voglia di fare due chiacchiere ancora su questi argomenti, ormai avete il mio numero, dovete solo farlo.
2: Speriamo di averti presto a Cosenza per discuterne faccia a faccia.

Marx, viceversa, aveva su questo un'attitudine diversa, che in breve si può dire che è quella relativa alla concezione di Marx dell'individuo sociale. L'operaio sociale di cui parla Toni, Negri o ancor prima l'operaio massa sono categorie riprese da questo concetto marxiano che non è l'operaio sociale ma l'individuo sociale. Notate che Marx, teorico delle classi, parla esplicitamente di individuo, non di una figura produttiva, l'operaio, ma individuo, che è una qualità del corpo, è una qualità generica. E Marx dice che l'obiettivo del comunismo è quello di riuscire a formare l'individuo sociale. E chi è l'individuo sociale? L'individuo sociale è colui che ha una coscienza enorme. E che cos'è questa coscienza enorme? La coscienza enorme è quella della specie, cioè l'individuo ha coscienza di appartenere a una specie animale, e solo rendendosi conto di questo è in grado di avere un rapporto, solo rendendosi conto di essere un animale tra gli animali raggiunge una conoscenza della natura. E l'esempio, e ho finito, l'esempio che verrà portato da Bogdanov sul problema dell'individuo sociale sarà quello della morte. La morte, vedete, è un elemento scandaloso per l'individuo. L'individuo ha difficoltà a accettare la morte. Ma per la specie la morte è come una formidabile occasione di miglioramento.

0: struggle with different movement with all people. And especially for me in Italy, because it's about Mediterranean. And I told you before how much important for me as human, as it's Mediterranean. It's nothing between us, only the water and the wind.
1: The same water, yes. The same wind.
0: So it's for me important, and that I come here to Italy, not to say to my comrades, the Italian comrades, please help me or stand with me. No, I am here to say, brothers and sisters, at the other side of the Mediterranean, our Mediterranean, which not allow, that we not allow that this Mediterranean is a place to transport weapon and criminal against humanity. We are the Mediterranean. The Mediterranean belong us, belong the culture. We as brothers and sisters, not matter where and which, and from where you are, or who you are, or which gender you are, we must stand together and show a resist against fascism. But this can we do it only together.
1: Yeah, man.
2: Quindi ho iniziato nel 2024 a domandarmi cosa fare, lavorando come portuale ad Amburgo. Sappiamo benissimo la complicità del porto di Amburgo per quanto riguarda il traffico di armi. Io sono membro di uno dei più grandi sindacati in Germania e non penso ci sia bisogno di dire quanto siano importanti i sindacati per tutti noi. Quindi ho cercato di smuovere qualcosa nel mio sindacato Verdi. Purtroppo ho incontrato solo razzismo, discriminazione, indifferenza. Non è stato fatto assolutamente nulla. Per me è assurdo, ogni sindacato deve, in questo periodo storico soprattutto, in un paese come la Germania, che è complice e anche solo negli ultimi 100 anni ha commesso talmente tanti crimini contro l'umanità.

di armi, Waffenlieferung con stoppen. E sto costruendo una rete internazionalista anche qui in Italia. Quindi sono qui per connettermi con diverse lotte, diversi popoli. Per me si tratta prima di tutto di Mediterraneo. E dicevo anche prima che quanto sia importante per me questo. La stessa acqua, lo stesso vento. Quindi non sono qui in Italia per chiedere aiuto come un esterno, ma sono qui veramente come un fratello che viene dall'altra parte del Mediterraneo. Non dobbiamo permettere che il Mediterraneo...

0: Il dovere di un essere umano e di una macchina è dominare la vita e infine trovare la felicità.
1: Sperimenta anche tu, senza timore, il mistero delle risate registrate. Il mistero della luce che viene da lontano.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, e zi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

0: gelato al cioccolato e non chiaro riferimento a Rucazzo.
1: Ma che cazzo?
2: La spiega di sta cosa e fanno la capibola.
3: La canzone che cantano tutti non chiaro riferimento a Rucazzo, è chiaro.
1: Quindi tu ne sai più di me.
3: No, non è che...
1: Allora tu ne sai più di me.
3: No, non ne sai.
1: A capè, e tu ne sai più di me. Ma tu ne sai più di Biagino.
3: No,
1: mi capina poco, ne sai più di Biagino tu. T'ha detto che c'è un chiaro riferimento a Rucazzo e basta. Chi se non pienso che l'ha scritto Enzo Ghinazzi? Tu sai chi è?

amo tuttora la società attuale, la contesto, che è anche un modo di amarla, perché se noi dovessimo sempre dire sì che la società va bene, che lo Stato va bene, che la Chiesa va bene, che la letteratura va bene, noi saremmo gente prezzolata, saremmo delle persone inutili.

0: Bando alle ciance, ecco. Prendete quadernino e pennetta.
1: Il quadernino.
0: No, che prendi il quadernino.
1: Pennetta, ecco.
0: E scrivi problema.
1: Sì.
0: In alto problema, soluzione, indicazione, calcolo, questo lo sai. Allora.
1: Problema.
0: In cambio di una promozione, ascolta bene, in cambio di una promozione hai accettato che il tuo capo ufficio ti legasse al letto e ti facesse la cacca sulla pancia.
2: Ma basta con questa qui, va. Che non è possibile, credo che l'eresia di questo.
1: No, che questi sono gli argomenti del giorno.
2: Quali argomenti?
1: Se questa è la nostra società, è così ormai.
0: Per cortesia, non siamo al mercato, eh? Locke, mettiti a sedere.
1: Ha scritto il suo papà.
0: Non essere affrettato. Ecco. A un certo punto, dimenticavo, squilla il telefono ed è la mamma del tuo capo ufficio. Dopo poco capisci che la telefonata va per le lunghe. Tu rimani in questa posizione.

0: situazione, che cosa fai? A. Cerchi di assecondarlo e non gli dici niente e rimani con questa bella cacca fumante sulla pancia. B. Tossicchi e cerchi di fargli capire che c'è un limite a tutto e perdi la promozione.
1: Aspetta.
0: C. Ti tocchi.
2: Lo sapevo, dai. Basta, per cortesia, ma non sa dire altro.
3: Sono problemi di oggi.

Veglia, cima 4, il 23 dicembre 1915. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 56%.
1: Il Pirla. Prima di chiudere gli occhi mi hai detto Pirla. Una parola gergale, non traducibile. Da allora me la porto addosso come un marchio che resiste alla pomice. Ci sono anche altri Pirla nel mondo, ma come riconoscerli? I Pirla non sanno di esserlo. Seppure ne fossero informati, tenterebbero di scollarsi con le unghie quello stigma.

0: io ringrazio voi, io penso che il vostro lavoro di fungo, che io ho sempre ritenuto un ruolo importante, attivo, che consente di dialogare, di partecipare, al di là dei singoli pensieri di ciascuno di noi o di voi su determinate tematiche, però Radio Ciroma ha sempre fatto, sempre svolto questo ruolo. Non si potrà mai chiedere a Ciroma, che secondo me sarebbe quella di votare un'idea di partito, ci mancherebbe, ed è bello quello che fate.
1: We really appreciate all y'all coming out this afternoon to greet us. We're all set to go, and I couldn't thank you anymore. We're glad to see you. Thanks a lot.

0: all'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 21 e 40 minuti.
1: Trouble.

0: Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
1: Istituto di Obbedienza Animale. Questa è la risposta giusta.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.

La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.

avevamo studiato per l'aldilà un fischio, un segno di riconoscimento. Mi provo a modularlo nella speranza che tutti siamo già morti senza saperlo.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu. Tu.
1: Nado zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: E una pavata, una pavata,
8: pensa alle tele cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
3: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

Infatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza li miei compagni, fec'io sì aguti con questa orazion picciola al cammino, ch'appena poscia li avrei ritenuti e volta nostra poppa nel mattino dei remi, facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino tutte le stelle già dall'altro polo vede alla notte e il nostro tanto basso che non surgea fuor dal marin suolo cinque volte racceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna poiché entrati eravam nell'alto passo quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quanta veduta non avea alcuna, noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che dalla nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto tre volte, il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la praire in giù, come altrui piacque infingere il mar fu sovra noi. Religioso.

Un saluto a tutti i radioascoltatori, che è una parola molto bella, perché i radioascoltatori sono quelli che ascoltano la radio, e anche io sono sempre di più, perché mentre si ascolta la radio sogna. Il fatto di poter ascoltare e sognare è una componente estremamente seducente. Mi trovo molte volte a ascoltare la radio e a sognare, a immaginarmi la gente che parla, i mondi di cui parlano, e credo che sia una cosa che dovremmo fare sempre di più.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 40 minuti.
1: Radio Ciroma
2: 105.7.
1: Rumore
2: nel lettere cittadino.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, ovvero Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: blocca la frequenza, sempre la blocca.
1: Mita ciovina,
0: blocca la lì.

C'è il grande drago delle ruine che attraversa la città e quindi i luoghi vengono distrutti dalla mercificazione della vita quotidiana, dalla mercificazione della soggettività. Le ruine hanno una merce eccellente che si sostituisce l'esperienza. La sola differenza è che l'esperienza ti cambia una parte dell'esistenza e diventi diverso o altro e farai altre 100 esperienze. La droga è un'esperienza simulata, per cui ritiene, va ripetuta continuamente proprio perché non è un'esperienza. La dipendenza nasce dalla droga, dalla merce eccellente come sostituto dell'esperienza. Per essere felice, si droga per essere felice, non per stare male.

due poesie inedite. Il rondone. Il rondone raccolto sul marciapiede aveva le ali ingrommate di catrame, non poteva volare. Gina, che lo raccolse, sciolse quei grumi con batuffoli d'olio e di profumi, li pettinò le penne, lo nascose in un cestino appena sufficiente a farlo respirare. Lui la guardava quasi riconoscente da un occhio solo, l'altro non si apriva. Poi gradì mezza foglia di lattuga e due chicchi di riso, dormì a lungo. Il giorno dopo all'alba riprese il volo senza salutare. Lo vide la cameriera del piano di sopra. Che fretta aveva, fu il commento, e dire che l'abbiamo salvato dai gatti, ma ora forse potrà cavarsela.

usare, batti un rumore. Se sei finto, sappi gioire, sappi adoperare. Se sei figlio,

delle streghe, quelle con la scopa e la faccia scura, scura. Non ti impressionare per le pire, legna fiammeggiante che mantiene la cottura. Verbo che rinnega la parola, frutto che si imbuccia nelle trame di una roccia. Carne che si nega alla ragione come un aquilone.

quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia, e allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle civiltà di consumi che sta distruggendo l'Italia, e questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni, è stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi sparire, adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.

Il derby è sempre il derby e noi l'abbiamo capito, c'è un'area particolare. E tutti i politici, tutti gli intellettuali, state calmi, che amici, fraternità. Noi abbiamo capito l'antifona e ci siamo attrezzati. Qua sembra di essere all'entrata dello stadio.

0: Radio Tiroma 105.7 FM.
1: Radio Tiroma 105.7 FM.
2: Radio Tiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto, quelle belle.

0: cambio.
1: Ho passato del tempo con gli amici e siamo stati bene. Ho lavorato 9 ore al computer e ho realizzato grandi guadagni. Poi ho visto un video su YouTube. Nel video c'ero io che facevo una passeggiata nel parco con il mio cane. Alla fine del video avevo un rapporto sessuale con una sconosciuta. È stata veramente una bellissima giornata.
2: Istituto di obbedienza animale. Vedere per credere. Credere per obbedire.